FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Terrestri, avete sbagliato e pagherete. Quando vi accorgerete che l'età media sarà di 12 anni e i bambini non vi sorrideranno più,

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

0: yeah. Qui e là io amo la libertà.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: Radio Dora.
1: Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte, quando è passato davanti a lui un carabiniere.

così precisi come quelli della mascherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci

i 12. I em mena via l'era Jabó, quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva i stes del

E loro, e loro, e sa il signor qual è che venisce su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. Non acqueschi!

0: faceva il palà.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Terima kasih.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Radio Dora, quella che innamora.
1: Quanti anni ho? Questa barba e questo volto oggi non lo so. Quanti anni ho? Io mi guardo.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Giovedì a Castelboglione i funerali di Enzo Bianchi, il monaco della Fratellanza. Aveva 83 anni, fondatore della comunità di Bose nel Biellese, da cui fu allontanato nel 2020 con decreto papale per cause mai chiarite. È stato voce importante del cattolicesimo progressista. Ha violentato una tredicenne in un mini market, un commerciante scarcerato dopo due notti in cella. È successo a Torino e il ministro Nordio ha inviato gli ispettori nel capoluogo piemontese. Nei filmati si vede la violenza sessuale e anche un'altra aggressione ai danni di una donna che non ha denunciato. Per il PM c'è il pericolo della reiterazione del reato, ma il GIP lo ha scarcerato con obbligo di firma. Andiamo a Dovada, sorprende i ladri mentre gli rubano l'auto e viene accoltellato. È successo la sera del 31 agosto, l'uomo, 48 anni, è in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Sassi sulle auto nel Cuneese, quattro giovani accusati di 11 tentati omicidi. Gli episodi contestati risalgono al 2025, i quattro sono appartenenti alla stessa famiglia e per loro è scattato l'obbligo di dimora. L'elettrificazione della Biella Novara è troppo cara, costo stimato di circa 98 milioni, e la Regione Piemonte ha chiesto così a RFI di approfondire scenari alternativi di

0: di velocizzazione l'assessore regionale ai trasporti Gabusi, anche se l'obiettivo ultimo resta la ferrovia Biella-Milano. E in chiusura uno sguardo al meteo, cielo soleggiato sulle Alpi e parzialmente nuvoloso altrove per addensamenti in progressivo dissolvimento in mattinata, velato nel pomeriggio, temperature minime in aumento, massime stazionarie. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
1: Di essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage. E allora vi aspetto tutte le mattine, come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata, così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro, e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme. E allora vi aspetto numerosissimi, come sempre, dalle ore 10 con il Collage.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Un fronte nuvoloso ha lambito l'arco alpino settentrionale, seguito da correnti occidentali più asciutte che hanno favorito condizioni soleggiate al sud delle Alpi e rinforzi di vento per condizioni di fön nelle vallate alpine. Le correnti occidentali continueranno a influenzare il tempo in questi giorni, mantenendo condizioni in prevalenza soleggiate e asciutte. Un nuovo debole fronte transiterà nella notte, accompagnato solo da qualche passaggio nuvoloso. In seguito a una decisa rimonta dell'alta pressione, accompagnata da aria nuovamente più calda di matrice afro-mediterranea, darà il via a una nuova fase di caldo con temperature in aumento e zero termico in rapida risalita fin verso i 5.000 metri. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra la notte e il primo mattino con passaggi nuvolosi ad alta quota con cielo velato. In giornata, condizioni soleggiate con velature ancora presenti soprattutto nella prima parte e addensamenti cumuliformi sparsi sulle zone montane nel pomeriggio. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 14-18 gradi, massime stazionarie sui 23-28 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo sui 13-17 gradi, massime in lieve aumento sui 25-29 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 15-19 gradi, massime in lieve aumento sui 26-31 gradi.
2: Puoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro. All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle 10 alle 19 in via Granagli 30, Poolarama, a cura dell'associazione Icona Skate. Sabato 5 settembre in piazza Martiri della Libertà, spettacolo per bambini. Domenica 6 settembre dalle ore 10 in piazza Martiri della Libertà, al mese gioca, giochi in legno da tavolo e intrattenimento per grandi e piccini. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, festa patronale. Venerdì 4 settembre, ballo liscio. Sabato 5 settembre, artigiani hobbisti per le vie di Sant'Antonino. Domenica 6 settembre, artigiani hobbisti per le vie di Sant'Antonino e alle ore 21:30 fuochi pirotecnici. Ariano, il 5 e il 6 settembre, al campo sportivo Sport Move Me, Open Day di Sport. Axel Eventi, sabato 5 settembre alle ore 20:30, Father and Son Silent Performance, spettacolo a Mattie in località Campo Sordo. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 5 settembre alle ore 21 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Naomi Berryl in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Susa, sabato 5 e domenica 6 settembre, Torino Comics presenta Susa Art, comics, cosplay, live music. Per informazioni torinocomics.it. A Bussoleno, domenica 6 settembre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico in via Walter Fontane, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Obisti. Per eventi a Ulx, domenica 6 settembre dalle ore 10 al Vecchio Mulino a Bolar, evento motoristico at Sanremo Sestriere. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, sabato 5 settembre, presentazione del libro di Roberto Basilico presso la ex chiesa di Santa Caterina, dalle ore 21. Info dettagliate su www.visitchiomonte.it. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 31 agosto al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni 011-4321-015. A Trana, domenica 6 settembre, giochi dei Borgatari a cura della Proloco presso il Piazzale Unità d'Italia dalle 9 alle 20. A Giaveno, da giovedì 3 a sabato 5 settembre, festa di Villa 2026 presso i prati adiacenti il parcheggio COP. Venerdì 4 settembre, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, Giaveno Gialla, quinta edizione, in piazza Mautino. Al Forte di Exil, domenica 6 settembre, Essere Forte, Bosco delle Meraviglie, spettacolo per famiglie. Per informazioni www.forteexiles.it. Il Comune di Condove presenta per domenica 6 settembre 25esima Sagra della Patata di Mocchie. A Cesana Torinese, sabato 5 settembre, festa di fine estate. Domenica 6 settembre, 27esima rievocazione storica Cesana Sestriere. Dalle 8:30 alle 10:30, sfilata delle autovetture storiche lungo le vie. A Villar Fucchiardo, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, al Polivalente, festa della birra organizzata dalla Proloco. A Chianocco, pane e acciughe. Sabato 5 settembre dal 19:30, pizza in piazza con concerto. Domenica 6 settembre, dalle ore 9:30, manifestazione pane e acciughe. La Proloco di Mattie organizza per venerdì 4 settembre torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Ad Avigliana, dal 4 al 6 settembre, notti di fine estate, cibo, musica e divertimento al Parco Alveare Verde. A Coazze, dal 5 al 6 settembre, a Casa Tonda, in Borgata Tonda, cammina tonda, trekking sul sentiero quota 1000. Per informazioni 347-421-0994. Domenica 6 settembre al Rifugio Balma, festa del Rifugio Balma con Santa Messa e aperitivo offerto dal CAI, sezione Coazze. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 2 settembre, The Invite, il piacere è tutto nostro, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 3 settembre, Coyote vs. Acme, Odissea. Venerdì 4 settembre, Oceania, fammi il piacere. Sabato 5 settembre, Coyote vs. Acme, Tony, Diari di un giovane cuoco, Kai e Malaga. Domenica 6 settembre, Kai e Malaga, Coyote vs. Acme, The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Martedì 8 settembre, Odissea. Mercoledì 9 settembre, Cos'è l'amore. Giovedì 10 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri. Serpenti. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 996 33. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: figura impiegatizia per aiuto logistica, sede di lavoro azienda in Bassa Val di Susa, assistente familiare non convivente, sede di lavoro Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Sono le 6:59.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Ursula von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Putin replica: ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran, fanno 4 morti, tra cui un bambino, e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre il presidente Trump minaccia di annientare il paese. La cronaca: Bivona, in provincia di Agrigento, un uomo di 53 anni è morto ieri mentre stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto, coinvolto anche il figlio 24enne che è rimasto ferito. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre, lo ha annunciato lui stesso sui social a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha così scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport con il tennis: Flavio Cobolli esce dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano batte in rimonta Francisco Comesagna dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. Avanza anche Lorenzo Musetti, che vince contro il britannico Arthur Ferry. Buona la prima per Mattia Bellucci, che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con un transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Scusa! Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
2: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
3: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo ad Avigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
2: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Marene e Carmagnola in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso. Si rallenta fra Corso Allamano e Savonera in direzione Milano e fra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, tensione altissima in Medio Oriente, sono almeno 11 le vittime dei raid statunitensi condotti nella notte in Iran. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi americani. Gli Stati Uniti non intendono forzare l'Iran al tavolo del negoziato, lo ha messo nero su bianco proprio Donald Trump su Truth, sottolineando di preferire di gran lunga lo status quo. Abbiamo un controllo quasi totale dello stretto di Hormuz e la loro economia è al collasso, scrive il Tycoon.
1: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania alla Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
2: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco.
1: Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose.
1: Lo sport, Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L'azzurro si impone con 2,25 m alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19 e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo Birra in Festa. Tutte le sere dalle ore 19 ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22 inizio concerti. Venerdì 4 Starlights, Feel the Music. Sabato 5 TNT Party Band e a seguire la musica di Jacob. Domenica 6 Rock e Blues, Tribute Band Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre sabato 5 dalle ore 16:30 raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6 alle ore

0: 17.30, spettacolo di magia per bambini e famiglie con il mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Troverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.
1: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
2: Buon mattino amici, è pronta la sveglia per suonare qui su Radio Dora.

Buon mattino carissimi, ben ritrovati, mercoledì, secondo giorno di settembre, auguri, auguri, auguri a chi festeggia questo giorno o spegnendo una candelina in più o con il suo nome, oggi è Sant'Elpidio. Proprio oggi, 1840, nasce a Catania quello che è stato uno scrittore dalla fama inestimabile, padre del verismo, drammaturgo d'eccezione, Giovanni Verga. Nel 1938 invece, nato a Roma, è stato un attore che ha esordito al cinema come stuntman, sostituendosi gli attori nelle scene pericolose, poi ha ottenuto ruoli da protagonista in svariati film. Giuliano Gemma. Nel 1964 invece, attore canadese nato a Beirut, il cui nome da hawaiano significa brezza leggera che sale. E parliamo di Keanu Reeves.

E allora i nostri contatti ve li ricordo, perché potete richiedere la vostra canzone o dedicarla a qualcuno nel corso di queste ore che passeremo insieme fino alle 12. 01 22 640 446 per chiamare, per scrivere invece 351 851 6633. Adesso Gaia e poi l'oroscopo.

È giunto il momento di conoscere l'oroscopo di questo 2 settembre. Ariete, giornata da vivere con determinazione ma senza voler controllare tutto quanto. Sul lavoro potresti avere un'intuizione utile per sbloccare una situazione. In amore, una parola detta al momento giusto potrà riaccendere la complicità. Toro, hai bisogno di concretezza e oggi potresti sentire il desiderio di rimettere ordine dentro e fuori di te. Le questioni economiche richiedono attenzione ma senza ansia. In amore, lasciati sorprendere da un gesto semplice. Gemelli, la mente corre veloce, le occasioni di confronto non mancano, una conversazione potrebbe aprirti una porta che non avevi considerato. In amore però cerca di ascoltare tanto quanto parli. Cancro, sei più sensibile del solito alle atmosfere e agli stati d'animo degli altri. Non farti carico di problemi che non ti appartengono. In amore una piccola attenzione vale più di mille spiegazioni. Leone, hai voglia di brillare e oggi puoi farlo senza necessariamente cercare l'approvazione degli altri. Una tua qualità potrebbe essere finalmente riconosciuta. Vergine, giornata ideale per sistemare quello che è rimasto in sospeso. La tua precisione sarà preziosa, ma attenzione a non pretendere la perfezione. In amore, meno analisi e più emozioni. Il tempo di una canzone e poi la seconda parte dell'oroscopo. Cosa

0: Torniamo all'oroscopo Bilancia. Potresti trovarti davanti a una scelta che rimandi da qualche tempo. Non cercare necessariamente la soluzione che accontenta tutti. Chiediti cosa vuoi davvero tu. In amore una maggiore chiarezza eviterà inutili malintesi. Scorpione, il tuo intuito oggi è particolarmente forte. Se qualcosa non ti convince, probabilmente c'è un motivo. Osserva prima di agire. Passione intensa in amore. Sagittario, hai bisogno di movimento, novità e prospettive più ampie. Una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero meritare attenzione. In amore, non avere paura di mostrare ciò che desideri davvero. Capricorno, oggi potresti renderti conto che una situazione sta finalmente prendendo la direzione che speravi. Procedi con calma e non bruciare le tappe. In amore, la sicurezza nasce anche dalla capacità di lasciarsi vedere per ciò che si è. Acquario, giornata vivace, ricca di stimoli e idee. Potresti avere voglia di cambiare una vecchia abitudine o di fare qualcosa in modo completamente diverso. In amore una sorpresa potrebbe arrivare proprio quando smetti di aspettarla. Pesci, le emozioni sono protagoniste, potresti sentire bisogno di rallentare e ascoltare maggiormente la tua voce interiore. Una questione sentimentale può trovare una risposta attraverso un gesto più che attraverso le parole. E il nostro oroscopo termina qui, i pesci era l'ultimo segno, vi lascio con Muoversi in Piemonte. Vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Marene e Carmagnola in direzione Torino, mentre sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Lamano e Savonera in direzione Aosta e tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori sulle provinciali 107 e 216 è attiva la circolazione a senso unico alternato tra Caprauna e Alto in orario 8:18 fino al 14 settembre. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cent'anni di strada fatta insieme. Un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Giovedì a Castelboglione i funerali di Enzo Bianchi, il monaco della Fratellanza. Aveva 83 anni, fondatore della comunità di Bose nel Biellese, da cui fu allontanato nel 2020 con decreto papale per cause mai chiarite. È stato voce importante del cattolicesimo progressista. Ha violentato una tredicenne in un mini market, un commerciante scarcerato dopo due notti in cella. È successo a Torino e il ministro Nordio ha inviato gli ispettori nel capoluogo piemontese. Nei filmati si vede la violenza sessuale e anche un'altra aggressione ai danni di una donna che non ha denunciato. Per il PM c'è il pericolo della reiterazione del reato, ma il GIP lo ha scarcerato con obbligo di firma. Andiamo a Dovada, sorprende i ladri mentre gli rubano l'auto e viene accoltellato. È successo la sera del 31 agosto, l'uomo 48 anni è in pericolo di vita, sull'accaduto indagano i carabinieri. Sassi sulle auto nel Cuneese, quattro giovani accusati di 11 tentati omicidi, gli episodi contestati risalgono al 2025, i quattro sono appartenenti alla stessa famiglia e per loro è scattato l'obbligo di dimora. L'elettrificazione della Biella Novara è troppo cara, costo stimato di circa 98 milioni, e la Regione Piemonte ha chiesto così a RFI di approfondire scenari alternativi di velocizzazione. L'assessore regionale ai trasporti Gabusi, anche se l'obiettivo ultimo resta la ferrovia Biella-Milano. E in chiusura uno sguardo al meteo, cielo soleggiato sulle Alpi e parzialmente nuvoloso altrove, per addensamenti in progressivo dissolvimento in mattinata, velato nel pomeriggio, temperature minime in aumento, massime stazionarie. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Che sapori!
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

E si ritorna insieme si rimane fino alle 12 ancora questa settimana e la prossima con la sveglia che suona per voi. Mi rischiaro la voce così riesco a parlarvi anche meglio. Vi ricordo i nostri contatti perché potete richiedere la vostra canzone, potete dedicarla a qualcuno perché giustamente magari oggi è il compleanno di una persona alla quale volete bene, volete farle una bella sorpresa, oppure è una giornata che vi va di ascoltare una canzone per voi stessi, allora ve la volete dedicare. Quindi chiamateci allo 0122 640 446 o scriveteci al 351 851 6633.

andiamo a vedere che cosa succede in questo 2 di settembre. Andiamo al 1913, momento in cui... Che cosa succede? Che a Madrid un antiquario acquista da una povera donna un quadro per una lira. Insospettita dalla cura nell'esaminare il dipinto e dalla fretta nel chiudere l'acquisto, la donna rintraccia il venditore in Calle della Croce dello Spirito Santo, dove ha rimesso in vendita il quadro a 7.000 lire. Il risultato essere un autentico Goya.

0: questa è Radio Dora.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un'esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico.
1: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, dopo che Washington ha reso noto di aver colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. La notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
2: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania e la Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
1: Ha coltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. A dare l'allarme su quanto accaduto sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali 4 fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso.
2: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana.
1: Il tennis con gli US Open, nulla da fare per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato sconfitto da Alexander Zverev per 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in quasi 5 ore di sfida. Flavio Cobolli invece batte in rimonta Francisco Comezana dopo una lotta durata ben 4 ore. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Ferri. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece le partite di Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Questa sera in campo vedremo anche Matteo Berrettini contro l'argentino Mariano Navone.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Ci voleva!
4: Ma so io cosa fare!
5: Presto, venite!
3: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
7: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto.

0: A consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Diamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine. Oltre a caldaie a pellet o a legna, da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Diamonte seleziona solo marchi di qualità. Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0. Fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Diamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Altra curiosità legata a questo 2 settembre 1987, grazie alla tecnologia digitale sviluppata in collaborazione con la Sony, Philips lancia il CD video. Il sistema permette la riproduzione di immagini utilizzando il supporto Compact Disc, commercializzato a partire dal 1982 in un formato più maneggevole rispetto al Laserdisc, che ha 30 cm di diametro.

0: parliamo ancora di scuola. Abbiamo detto che lunedì 14 settembre toccherà alla nostra regione ricominciare tutte le attività, ma vediamo anche quali saranno le festività nazionali fisse. Il 4 ottobre San Francesco, patrono d'Italia, quest'anno cadrà di domenica. Il 1 novembre la festa di Tutti i Santi. L'8 dicembre l'Immacolata, poi ovviamente 25-26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio l'Epifania. Il 25 aprile ci sarà ovviamente la festa della Liberazione. Il 1 maggio festa del lavoro. Il 2 giugno festa della Repubblica. Le vacanze di Natale saranno dal 23 o dal 24 dicembre con differenze regionali fino al 6 gennaio, in Sicilia il ritorno è previsto per l'8, per Pasqua la vacanza è uguale per tutte le regioni dal 25 di marzo a martedì 30 marzo, unica eccezione sarà la provincia di Trento dove le vacanze dureranno fino a mercoledì 31 marzo. L'ultimo giorno di scuola quando sarà? I primi ad andare in vacanza saranno gli studenti e le studentesse dell'Emilia Romagna e delle Marche il 5 giugno, a seguire l'8 giugno toccherà agli alunni e alle alunne di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Umbria e della provincia autonoma di Trento. Il 9 giugno l'ultima campanella dell'anno scolastico suonerà per l'Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, il Molise e la Valle d'Aosta. A seguire il 10 giugno in Piemonte, Sicilia e Toscana. I penultimi ad andare in vacanza saranno gli studenti veneti, il 12 giugno e infine il 16 quelli della provincia autonoma di Bolzano. In quasi tutte le regioni le scuole dell'infanzia chiuderanno il 30 di giugno, fatta eccezione per il Friuli Venezia Giulia dove le attività termineranno il 26 giugno e la provincia autonoma di Trento il 30 di luglio.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura la A6 Torino Savona, raccomandiamo prudenza per un incidente all'uscita di Ceva in direzione Savona. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso Alamano e Savonera in direzione Milano e fra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Freius. Infine la diramazione Torino-Pinerolo, per lavori il traffico è rallentato fra Piscina e Volvera in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cent'anni di strada fatta insieme, un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

presente le bambole? Ecco, le bambole non sono soltanto un gioco della nostra infanzia, perché nel corso della storia hanno avuto un ruolo anche nel mondo della moda. Un'esposizione in programma a New York racconta proprio il rapporto tra bambole, abiti e stile, mostrando come queste piccole figure siano state utilizzate non solo per rappresentare le mode del loro tempo, ma anche come fonte di ispirazione per stilisti e creativi. Il fenomeno viene chiamato doll dressing e comprende tutto quello che riguarda l'immagine delle bambole, quindi vestiti, accessori, acconciature, trucco, persino il modo di atteggiarsi. In realtà l'idea non è affatto nuova. Già nel Medioevo, pensate, le bambole venivano utilizzate in Europa come vere e proprie modelle in miniatura per mostrare abiti e stili. Nel Novecento poi il rapporto si è fatto ancora più interessante. Le bambole hanno iniziato non soltanto a seguire la moda, ma anche a influenzarla. In alcuni casi sono diventate vere e proprie muse per gli stilisti. La mostra racconta anche il fenomeno della bambola vivente, cioè persone che prendono ispirazione dall'estetica delle bambole per costruire il proprio look e la propria identità. E c'è naturalmente anche un aspetto molto personale. Per tante persone una bambola dell'infanzia è legata a tanti ricordi, agli affetti, a momenti importanti della propria vita. Insomma, dietro una semplice bambola può esserci molto più di un giocattolo, quindi può esserci moda, può esserci creatività, identità e soprattutto una marea, un mondo di ricordi.

0: Sono le 9:37.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un fronte nuvoloso ha lambito l'arco alpino settentrionale, seguito da correnti occidentali più asciutte che hanno favorito condizioni soleggiate al sud delle Alpi e rinforzi di vento per condizioni di fön nelle vallate alpine. Le correnti occidentali continueranno a influenzare il tempo in questi giorni, mantenendo condizioni in prevalenza soleggiate e asciutte. Un nuovo debole fronte transiterà nella notte, accompagnato solo da qualche passaggio nuvoloso. In seguito a una decisa rimonta dell'alta pressione, accompagnata da aria nuovamente più calda di matrice afro-mediterranea, darà il via a una nuova fase di caldo con temperature in aumento e zero termico in rapida risalita fin verso i 5.000 metri. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra la notte e il primo mattino con passaggi nuvolosi ad alta quota con cielo velato. In giornata condizioni soleggiate con velature ancora presenti soprattutto nella prima parte e addensamenti cumuliformi sparsi sulle zone montane nel pomeriggio. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 14-18 gradi, massime stazionarie sui 23-28 gradi. Per la giornata di domani cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo sui 13-17 gradi, massime in lieve aumento sui 25-29 gradi. Per la giornata di dopodomani cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 15-19 gradi, massime in lieve aumento sui 26-31 gradi.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

L'estate più calda di sempre, tutt'altro che finita dopo le eccezionali serie di ondate di calore che hanno fatto boccheggiare Torino e il Piemonte praticamente da giugno, gli ultimi giorni di agosto ci hanno dato un po' di respiro perché hanno avuto un calo delle temperature tornate a valori più consoni a questo periodo. Però se si pensava che fosse ormai giunto il momento di riporre condizionatori e ventilatori in cantina, ci siamo un po' sbagliati, perché nei prossimi giorni è infatti atteso l'arrivo di un'ennesima ondata di calore che potrebbe far vacillare anche i record storici di caldo del mese di settembre. Prima avremo ancora 48 ore di tregua, infatti come segnalano le previsioni meteo di ARPA Piemonte, oggi o domani questa blanda saccatura atlantica passerà da ovest sull'Italia e determinerà un temporaneo aumento della nuvolosità sul Piemonte, però con scarsi fenomeni associati previsti al momento, a parte un lieve calo delle temperature diurne. Da giovedì però cambierà tutto, secondo Andrea Vuolo, meteorologo del TG3 Piemonte, infatti il mese di settembre potrebbe far registrare subito un nuovo record di temperatura massima mensile su diverse aree del nostro Piemonte, complice la nuova eccezionale avvezione di masse d'aria d'origine subtropicale continentale in arrivo con zero termico fin verso i 5.000 metri di quota sulle Alpi. In questo caso, se si dovessero misurare le temperature di 35-37 gradi previste dai principali modelli fisiomatematici per il fine settimana sulla pianura piemontese, questi valori massimi potrebbero infatti raggiungere o superare i precedenti primati di temperatura massima per il mese di settembre, quasi dappertutto attualmente rappresentati dal 2006. Per la città di Torino, tuttavia, secondo la serie storica omogenea plurisecolare con inizio nel 1753, il primato attuale risale addirittura al settembre 1895, quando in centro città si toccarono ben 35.3 gradi il giorno 9. E intanto lo stesso Vuolo segnala che all'osservatorio meteorologico di Moncalieri il periodo 1 giugno 31 agosto 2026 ha fatto registrare una temperatura media di più 28.5 gradi con un'anomalia termica di ben più 3,8 gradi rispetto al trentennio climatologico di riferimento 1991-2020. Ma non solo, anche per Torino Centro, secondo i dati della stazione meteorologica di ARPA Piemonte in via della Consolata, i più 27,2 gradi di temperatura media trimestrale confermano il primato della stagione da inizio misure con ben più 3,3 gradi di anomalia termica, superando di più 0,6 lo storico precedente primato dell'estate 2003. In meteorologia l'estate, si sa, è il periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 agosto, quindi si tratta di dati che fanno di questa l'estate meteorologica più calda da inizio misure sul Piemonte, superando anche la storica estate 2003.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo settimane che sembravano interminabili, si chiude il calciomercato ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre e Wallmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson alla Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese e saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti che centra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurro si impone con 2,25 m la prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Gimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetti

0: letto o caldaia. Puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaia a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

all'inizio di ogni mese si guarda anche sempre un po' il cielo. Questo cielo di settembre si prepara ad accogliere pian piano l'autunno. Per quanto riguarda l'emisfero boreale, il giorno 23 alle ore 02:05 italiane arriva l'equinozio, momento nel quale le ore di luce e buio si equivalgono. Questo mese, dice l'Unione Astrofili Italiani, il pianeta protagonista sarà Saturno, che si avvicina sempre di più al suo periodo di migliore visibilità. Si può ormai ammirare infatti per quasi tutta la notte, già nelle prime ore della sera è facilmente individuabile ad est. Saturno è anche il coprotagonista il 27 settembre di una bella congiunzione con la Luna quasi piena. Il nostro satellite nel corso del mese apparirà anche accanto a Marte nella seconda parte della notte tra 5 e 6 settembre, a Giove prima del sorgere del sole dell'8 settembre e a Venere nelle luci del crepuscolo la sera del 14. Per quanto riguarda gli altri pianeti, quelli che saranno presenti nel cielo in orario serale sono Mercurio e Venere, però le condizioni di osservabilità sono poco favorevoli per entrambi. Il primo rimane estremamente basso sull'orizzonte, il secondo tramonta meno di un'ora dopo il sole. Nella seconda parte della notte troviamo invece Marte e Giove e tutti e due sono visibili prima dell'alba nel cielo orientale. Settembre ci consente ancora di ammirare buona parte delle costellazioni che hanno illuminato il cielo estivo, anche se più spostate verso occidente. Nelle prime ore della sera si potrà scorgere sull'orizzonte Scorpione, Sagittario, Fiuco ed Ercole. Più a nord-ovest si accinge a tramontare la brillante stella Arturo, che fa parte della costellazione del Botes, e qualche ora più tardi è il turno del triangolo estivo formato dagli astri Alter, Vega e Deneb. Per gli appassionati di meteore invece questo è un mese di transizione tra i grandi sciami dell'estate e quelli che arriveranno poi ad ottobre. Il cielo settembrino tuttavia ospita comunque numerose correnti minori che possono rivelarsi interessanti, come Aurigidi, le Epsilon Perseidi, le Gamma Piscidi e le Gamma Eridanidi. Quindi il cielo di questo mese ci regala anche, devo dire, un discreto spettacolo da osservare. Adesso una canzone richiesta da Rodolfo, ha chiesto gli YouTube, io ho scelto questa. Rodolfo, una buona giornata a te.

0: 있어.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon mercoledì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi informiamo quindi che dalle 21 di lunedì 7 alle 21 di martedì 8 settembre è previsto uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Monte.it. A più tardi, buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo Birra in Festa. Tutte le sere dalle ore 19 ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22 inizio concerti. Venerdì 4 Starlights, Feel the Music. Sabato 5 TNT Party Band e a seguire la musica di Jacob. Domenica 6 Rock e Blues, Tribute Band Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre sabato 5 dalle ore 16:30 raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6 alle ore 17:30 spettacolo di magia per bambini e famiglie con il mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Troverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.

parliamo dell'arte. Si apprezza l'arte, si apprezzano i dipinti dei grandi pittori, dei grandi artisti di tutte le epoche. Quando però si parla di arte contemporanea si fa un po' più fatica. I motivi non sono solo culturali, ma sono anche psicologici. Molte opere contemporanee, soprattutto quelle astratte o più concettuali, rinunciano a immagini facilmente riconoscibili e quindi richiedono allo spettatore di interpretarne il significato, e non sempre è così facile. Per alcuni questo è stimolante, ma può anche essere un po' frustrante. Uno studio ha dimostrato che le persone con un forte bisogno di ordine, di certezza, di spiegazioni, tendono ad apprezzare meno l'arte astratta. Al contrario, quando ai partecipanti veniva fornito un titolo o una spiegazione che poteva attribuire un senso a quell'opera lì, il giudizio migliorava sensibilmente. A contare però anche la distanza culturale. A scuola l'arte spesso viene presentata come una rappresentazione figurativa e abilità tecnica, mentre molta arte contemporanea privilegia invece le idee e i concetti. Non sorprende quindi che opere contemporanee vengano accolte con un po' di scetticismo. Poi quando vengono spiegate, magari uno dice: vabbè, dai, però va bene, so che cosa vuol dire, posso apprezzarlo o meno, ma almeno ne conosco il significato. Se però non si sa il significato, ci rimani sempre un po' così, perché dici: ma come la interpreto quest'opera? A voi succede?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 10 e 37 minuti.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca rocambolesco. Incidente a Torino intorno alle 20 di ieri in via Plava, all'altezza del civico 40, un'auto ha urtato contro un'altra vettura in sosta a bordo della carreggiata e successivamente si è ribaltata buttando a terra un cartello stradale. Frana sul Monviso, partono le verifiche in volo Drago 3 per controllare l'area. Dalle prime ore della mattinata sono in corso le operazioni di ricognizione dopo il distacco avvenuto ieri sera nei pressi del rifugio Quintino Sella. Sul posto anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Il gruppo Generali compra il 20% del capitale di Ream, la società immobiliare delle fondazioni bancarie piemontesi. Convocato per oggi un CDA della Compagnia di San Paolo che detiene il 14,6% della società per dare il via libera all'ingresso del nuovo socio, mentre la settimana prossima farà altrettanto la fondazione CRT che detiene il 24,17%. Una crescita importante di Stellantis in Italia nel mese di agosto, però legata soprattutto alle vendite di Leap Motor. Nelle classifiche delle auto più vendute del mese, al primo posto rimane stabile la Fiat Pandina con oltre 4.000 immatricolazioni e il 6,8% di quota di mercato. In chiusura il calcio, il Torino esce dalla Coppa Italia, i Granata falliscono il primo obiettivo della stagione contro il Monza 1-0 per i monzesi grazie alla rete di Dani Mota. La squadra di Abate, la terza sconfitta consecutiva, esce dal campo tra i fischi dell'Olimpico Grande Torino. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

E come ogni anno per i golosoni ritorna una ricerca importante, perché in occasione della Trimus World Cup 2026 di Treviso l'organizzazione sta cercando 130 giudici assaggiatori per valutare oltre 320 tiramisù diversi tra ricette tradizionali e ovviamente nella gara sono presenti anche le varianti creative. Per candidarsi, sentite bene, basterà superare il test online durante il Click Day che si terrà il 12 di settembre, quindi pronti prima con il mouse a cliccare sul Click Day del 12 settembre e poi forchetta alla mano per assaggiare tutti questi buoni tiramisù.

Riflettiamo insieme. Ogni casa ne ha almeno uno. Alcune due, le più grandi tre. Stiamo parlando del famoso cassetto, pieno di caricabatterie di telefoni che non esistono più, chiavi di cui abbiamo dimenticato la serratura, batterie scariche, oggetti di cui non ricordiamo assolutamente la funzione. Ecco, uno spazio strano che contiene cose che non usiamo per mesi, a volte per anni. E quando arriva il momento di fare ordine, apriamo questo cassetto, questi cassetti, e rimaniamo lì così. Ecco, ci sono diverse teorie sul perché abbiamo questo cosiddetto cassetto pieno di cose che potrebbero servire. Una è quella che abbiamo più paura di buttare che di accumulare. Secondo gli studi sulla loss aversion, il fastidio di buttare qualcosa che potrebbe servire in futuro è spesso più forte del fastidio di tenerla inutilizzata per anni. Per questo il cassetto continua a riempirsi. Il disordine sembra un prezzo accettabile, il rimpianto invece proprio non lo possiamo soffrire. Quindi meglio essere disordinati, avere il disordine lì, che non avere il rimpianto che, caspita, mi sono liberata di quella cosa e adesso, proprio adesso mi serviva. Teoria 2, le cose diventano più preziose appena diventano nostre. Gli psicologi lo chiamano endowment effect. Tendiamo ad attribuire più valore agli oggetti semplicemente perché sono nostri, perché ci appartengono. Così un adattatore che non compreremmo mai già in casa diventa improvvisamente complicatissimo da buttare. Teoria numero 3, non conserviamo gli oggetti, conserviamo le possibilità. Buttare qualcosa vuol dire chiudere una possibilità, anche quando è improbabile. Tenere una chiave di cui non ricordiamo neanche la serratura ci permette invece di rimandare la decisione. Non stiamo conservando una chiave, stiamo conservando un non si sa mai, no? Avete presente anche un po' le borse delle mamme? No, ma lo porto perché non si sa mai. E ho detto tutto. Teoria numero 4. Il futuro ci sembra sempre più organizzato del presente. Quando conserviamo qualcosa, immaginiamo che prima o poi la utilizzeremo, la ripareremo, capiremo a che cosa serve. Gli psicologi chiamano questo fenomeno planning fallacy, la tendenza a sopravvalutare quanto saremo efficienti in futuro, perché in realtà quella chiave lì non la useremo mai, non ripareremo mai quel caricatore che ha il cavo mezzo sfilacciato, non lo faremo mai, facciamocene una ragione. Altro motivo, il cassetto è un archivio di identità. Alcuni oggetti rimangono nei cassetti non perché siano utili, ma perché raccontano qualcosa di noi. Una chiave, un caricatore, una vite possono diventare piccole tracce di case, di persone, di progetti che hanno fatto parte della nostra vita e ai quali siamo molto affezionati. Comunque, alla fine, nessuna di queste teorie spiega completamente il fenomeno. Tutte però sembrano concordare su una cosa: il cassetto delle cose che potrebbero servire non è un luogo dove conserviamo oggetti, è un luogo dove conserviamo possibilità.

0: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un secondo allarme bomba è scattato nella stazione ferroviaria di Augusta in Germania. La prima deflagrazione si è verificata intorno alle 4:15 del mattino nel passaggio interno all'edificio davanti ad una gioielleria turca. Due persone sono rimaste ferite, una 17enne e un 18enne. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso.
1: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo di Merkel ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, la chiusura del consulato generale a Bonn dal 18 settembre, la risoluzione del contratto con la controversa Casa Rossa di Berlino e l'aumento della pressione sulla flotta ombra. A stretto giro è arrivata la replica di Mosca: reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania e saranno risposte devastanti.
2: Walter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore è arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Secondo alcuni media sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
1: Nessuna persona coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso, lo ha comunicato il soccorso alpino al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. Gli accertamenti hanno permesso di escludere che qualcuno sia rimasto travolto dall'evento.
2: Al via oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre tante le star in arrivo al Lido e si inizia subito in grande con George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Meupas. Il film d'apertura in concorso è Ink di Danny Boyle, che racconta la scalata editoriale di Rupert Murdoch.
1: Lo sport oggi alle 19 si gioca Italia Svezia incontro valido per i quarti di finale degli europei di volley femminile. Dopo aver primeggiato a punteggio pieno in tutte le partite andate in scena a Göteborg e dopo aver travolto la Bulgaria, le azzurre scenderanno in campo a Brno nella Repubblica Ceca per affrontare le sempre temibili scandinave. In palio c'è l'accesso alla semifinale di Istanbul.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: A settembre la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
5: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
4: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
5: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
4: Settembre al Mesino, vivi!

amanti della fotografia e per gli amanti dei nostri luoghi bellissimi, ville e palazzi storici, torna Wikiloves Monuments, il grande concorso fotografico organizzato da Wikimedia, l'associazione che sostiene Wikipedia. L'edizione di quest'anno, 2026, la 15ª, è dedicata a ville e palazzi storici, custodi della memoria e dell'identità della nostra Italia. Organizzato da volontari di Wikimedia Italia in collaborazione con Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, questo concorso invita cittadini, fotografi e appassionati a documentare il patrimonio culturale italiano attraverso immagini libere, gratuite e riutilizzabili che andranno ad arricchire Wikimedia Commons, Wikipedia e gli altri progetti Wikimedia. A oggi le oltre 300.000 fotografie italiane raccolte da Wikiloves Monuments hanno superato 1 miliardo di visualizzazioni su Wikipedia in 81 lingue. Ogni fotografia caricata durante Wikiloves Monuments è un contributo concreto all'ecosistema più ampio della conoscenza libera che include Wikipedia e il suo archivio fotografico. Non sono solo partecipazioni a un concorso, ma si tratta di mettere a disposizione di milioni di persone immagini liberamente riutilizzabili che potranno essere consultate, studiate e utilizzate in tutto il mondo. E questo è il valore delle iniziative che Wikimedia Italia promuove ogni giorno, dicono gli organizzatori. La scorsa edizione, per darvi qualche indicazione, ha visto la partecipazione nel nostro paese di oltre 500 fotografi e il caricamento di oltre 26.000 immagini, risultati che hanno portato l'Italia al primo posto per numero di partecipanti e al secondo per numero di fotografie raccolte in 56 concorsi nazionali. Almeno una fotografia italiana è entrata nella classifica finale in 9 edizioni e dal 2012 Wikimedia Italia organizza il capitolo italiano del concorso, che si svolge interamente online in contemporanea in tutto il mondo dal 1 al 30 settembre. La giuria nazionale selezionerà le 10 immagini vincitrici che rappresenteranno l'Italia nella classifica internazionale del concorso. Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili su www.wikilovesmonuments.org.

E ritorniamo a noi perché è il momento di una canzone che ci richiede Ilaria, quella di Elisa, Se piovesse il tuo nome, vuole dedicarla a noi dello staff. Grazie, noi la dedichiamo ovviamente a te.

0: 12 Susa.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

curiosità legata al 2 settembre 1965, il singolo Help dei Beatles ottiene il disco d'oro per il milione di copie vendute in poco più di un mese dall'uscita.

0: Sono le 11 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca rocambolesco. Incidente a Torino intorno alle 20 di ieri in via Plava, all'altezza del civico 40, un'auto ha urtato contro un'altra vettura in sosta a bordo della carreggiata e successivamente si è ribaltata buttando a terra un cartello stradale. Frana sul Monviso, partono le verifiche in volo Drago 3 per controllare l'area. Dalle prime ore della mattinata sono in corso le operazioni di ricognizione dopo il distacco avvenuto ieri sera nei pressi del rifugio Quintino Sella. Sul posto anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Il gruppo Generali compra il 20% del capitale di Ream, la società immobiliare delle fondazioni bancarie piemontesi. Convocato per oggi un CDA della compagnia di San Paolo che detiene il 14,6% della società per dare il via libera all'ingresso del nuovo socio, mentre la settimana prossima farà altrettanto la fondazione CRT che detiene il 24,17%. Una crescita importante di Stellantis in Italia nel mese di agosto, però legata soprattutto alle vendite di Leap Motor. Nelle classifiche delle auto più vendute del mese, al primo posto rimane stabile la Fiat Pandina con oltre 4.000 immatricolazioni e il 6,8% di quota di mercato. In chiusura il calcio, il Torino esce dalla Coppa Italia, i Granata falliscono il primo obiettivo della stagione contro il Monza 1-0 per i monzesi grazie alla rete di Dani Mota. La squadra di Abate, la terza sconfitta consecutiva, esce dal campo tra i fischi dell'Olimpico Grande Torino. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo Birra in Festa. Tutte le sere dalle ore 19 ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22 inizio concerti. Venerdì 4 Starlights, Feel the Music. Sabato 5 TNT Party Band e a seguire la musica di Jacob. Domenica 6 Rock e Blues, Tribute Band, Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre sabato 5 dalle ore 16.30 raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6 alle ore 17.30 spettacolo di magia per bambini e famiglie con il Mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Troverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.

prima parliamo del mondo. Quanto tempo ci vuole per fare il giro del mondo? Cioè, se esistesse una strada in coincidenza con l'equatore, quanto ci vorrebbe? E andiamo a vederlo insieme. Prima, per stabilire quanto tempo ci si impiegherebbe per fare il giro del mondo, la prima cosa da fare è scegliere il mezzo. Se si potesse percorrere l'intera circonferenza terrestre lungo l'equatore, circa 40.070 km a piedi e senza mai fermarsi, servirebbero oltre 8.300 ore di cammino, cioè quasi un anno intero. Il calcolo pubblicato dalla BBC si basa su una velocità media di circa 4,8 km orari. In realtà, però, tra sonno, soste, montagne, oceani, complicazioni geopolitiche, il viaggio richiederebbe diversi anni. In auto, mantenendo ipoteticamente una velocità costante di 160 km orari, il giro del mondo richiederebbe circa 250 ore, poco più di 10 giorni. In aereo di linea, che viaggia normalmente tra 925 e 965 km orari, potrebbe infine completarlo in meno di 42 ore. Non manca chi ha provato a compiere l'impresa. Tra il 2016 e il 2017, l'ultra maratoneta francese Serge Girard ha chiuso il cerchio, prendendo però voli di collegamento ovviamente, in 434 giorni, percorrendo 26.245 km, mentre nel 1995 il Concorde completò il giro del mondo in appena 31 ore e 27 minuti.

E allora pronti, prontissimi a farvi un augurio di buon appetito per questo pranzo che sta per arrivare e darvi appuntamento a domani mattina con la sveglia che ritorna sempre dalle 8 alle 12. Buon mercoledì, a domani, ciao!

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Per il settimo giorno di fila la capitale Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Il presidente russo Putin dice: le nostre forze stanno accelerando la loro offensiva nella zona di operazioni militari.

0: Nel carcere di Rebibbia a Roma, l'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Sigfrido Ranucci, secondo alcuni media, sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
1: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica pro capite piazza l'Italia al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata da Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. L'Italia viaggia ormai stabilmente nelle retrovie, il prezzo più alto lo pagano i cittadini, dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, aggiungendo che il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più una questione per addetti ai lavori, ma una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale.
0: Il gran caldo continua a non dare tregua all'Italia, visto che secondo le previsioni sta per arrivare la sesta ondata di calore. In particolare, le date da segnare sul calendario saranno quelle che vanno da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre, quando le temperature raggiungeranno i 37-38 gradi.
1: Lo sport: l'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile ed infine c'entra il bronzo il doppio femminile.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Susa. C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: Che sapori!
2: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
0: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
3: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali, autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
4: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
3: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito. Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle 10 alle 19 in via Granagli 30, Poolarama, a cura dell'associazione Icona Skate. Sabato 5 settembre in piazza Martiri della Libertà, spettacolo per bambini. Domenica 6 settembre dalle ore 10 in piazza Martiri della Libertà, al mese gioca, giochi in legno da tavolo e intrattenimento per grandi e piccini. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, festa patronale. Venerdì 4 settembre, ballo liscio. Sabato 5 settembre, artigiani hobbisti per le vie di Sant'Antonino. Domenica 6 settembre, artigiani hobbisti per le vie di Sant'Antonino e alle ore 21:30 fuochi pirotecnici. Ariano, il 5 e il 6 settembre, al campo sportivo Sport Move Me, Open Day di Sport. Axel Eventi, sabato 5 settembre alle ore 20:30, Father and Son Silent Performance, spettacolo a Mattie in località Campo Sordo. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 5 settembre alle ore 21 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Naomi Berry in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Susa, sabato 5 e domenica 6 settembre, Torino Comics presenta Susa Art, comics, cosplay, live music. Per informazioni torinocomics.it. A Bussoleno, domenica 6 settembre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'associazione Centro Storico in via Walter Fontane, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Obisti. Per eventi a Ulx, domenica 6 settembre dalle ore 10 al Vecchio Mulino a Bolar, evento motoristico at Sanremo Sestriere. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, sabato 5 settembre, presentazione del libro di Roberto Basilico presso la ex chiesa di Santa Caterina, dalle ore 21. Info dettagliate su www.visitchiomonte.it. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 31 agosto al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni 011-4321-015. A Trana, domenica 6 settembre, giochi dei Borgatari a cura della Proloco presso il Piazzale Unità d'Italia dalle 9 alle 20. A Giaveno, da giovedì 3 a sabato 5 settembre, festa di Villa 2026 presso i prati adiacenti il parcheggio COP. Venerdì 4 settembre, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, Giaveno Gialla, quinta edizione, in piazza Mautino. Al Forte di Exil, domenica 6 settembre, Essere Forte, Bosco delle Meraviglie, spettacolo per famiglie. Per informazioni www.forteexiles.it. Il Comune di Condove presenta per domenica 6 settembre 25esima Sagra della Patata di Mocchie. A Cesana Torinese, sabato 5 settembre, festa di fine estate. Domenica 6 settembre, 27esima rievocazione storica Cesana Sestriere. Dalle 8:30 alle 10:30, sfilata delle autovetture storiche lungo le vie. A Villar Fucchiardo, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, al Polivalente, festa della birra organizzata dalla Proloco. A Chianocco, pane e acciughe. Sabato 5 settembre dal 19:30, pizza in piazza con concerto. Domenica 6 settembre, dalle ore 9:30, manifestazione pane e acciughe. La Proloco di Mattie organizza per venerdì 4 settembre torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Ad Avigliana, dal 4 al 6 settembre, notti di fine estate, cibo, musica e divertimento al Parco Alveare Verde. A Coazze, dal 5 al 6 settembre, a Casa Tonda, in Borgata Tonda, cammina Tonda, trekking sul sentiero Quota 1000. Per informazioni 347-421-0994. Domenica 6 settembre al Rifugio Balma, festa del Rifugio Balma con Santa Messa e aperitivo offerto dal CAI, sezione Coazze. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 2 settembre, The Invite, il piacere è tutto nostro, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 3 settembre, Coyote vs. Acme, Odissea. Venerdì 4 settembre, Oceania, fammi il piacere. Sabato 5 settembre, Coyote vs. Acme, Tony, Diari di un giovane cuoco, Kai e Malaga. Domenica 6 settembre, Kai e Malaga, Coyote vs. Acme, The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Martedì 8 settembre, Odissea. Mercoledì 9 settembre, Cos'è l'amore. Giovedì 10 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri. Serpenti. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: figura impiegatizia per aiuto logistica, sede di lavoro azienda in Bassa Val di Susa, assistente familiare non convivente, sede di lavoro Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemonte.it.

0: lavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo Birra in Festa. Tutte le sere dalle ore 19, ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22, inizio concerti. Venerdì 4, Starlights, Feel the Music. Sabato 5, TNT Party Band. E a seguire, la musica di Jacob. Domenica 6, Rock e Blues, Tribute Band, Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre, sabato 5, dalle ore 16:30, raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6, alle ore 17:30, spettacolo di magia per bambini e famiglie con il Mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Proverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.
4: Sta per partire pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori lungo la provinciale 65 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Rovasenda. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: pausa pranzo. Un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Ben ritrovate all'appuntamento con What's On, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte. In studio Riccardo Minniti. Domani, giovedì 3 settembre a Cervere, all'Anfiteatro dell'Anima ci sarà il concerto di Riccardo Cocciante. Il tour si chiama Io Riccardo Cocciante nel 2026, un tour che celebra gli 80 anni di Cocciante, diventando così un'occasione speciale per ascoltare dal vivo e ripercorrere i brani di uno degli artisti e compositori più celebri nel mondo, con oltre 40 album pubblicati in tre lingue, una carriera che ha attraversato decenni di musica. Cocciante continua a toccare il cuore di tre generazioni, offrendo al pubblico un'esperienza profondamente coinvolgente, autentica e memorabile. Questa sera a Carmagnola, per il Foro Festival, alle 21 ci sarà Pablo Trincia con la sua inchiesta dal vivo intitolata L'uomo sbagliato. Trincia, maestro del racconto di inchieste, ci conduce nelle trame di una delle sue storie più toccanti. In questa performance narrativa la cronaca si fa teatro e la ricerca della verità diventa un viaggio mozzafiato tra ombre e luci, un evento intenso che celebra il valore del dubbio e il dovere del racconto. Un affascinante itinerario musicale sospeso tra la spiritualità del Grande Nord, il lirismo tardo-romantico e le più recenti suggestioni contemporanee. Venerdì 4 settembre alle ore 21 la Sala Verdi della Fondazione Scuola APM di Saluzzo aprirà le porte al concerto intitolato Sentieri Invisibili. Protagonista della serata sarà il Voxonus Quartet Moderno, una formazione di altissimo profilo composta dai violinisti Maurizio Cadossi e Paolo Costanzo, dal violista Claudio Cilio e dal violoncellista Alberto Pisani. In chiusura, fino al 7 di settembre, la sala del Senato di Palazzo Madama ospiterà Monumento Torino Capitale, la forma della memoria, un progetto espositivo curato da Giovanni Carlo Federico Villa e Cristina Maritano in collaborazione con l'amministrazione civica. Al centro, la tradizione italiana della statuaria commemorativa, un'espressione di un patrimonio diffuso che attraversa piazze e strade e che ha contribuito in modo decisivo alla costruzione dell'identità collettiva. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Incontro a Bruxelles tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte all'indomani dell'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà. L'Unione Europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha detto von der Leyen in un punto stampa. Mosca non si spaventa, le ha fatto eco Rutte. La nostra unità è incrollabile.
2: Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. È quanto dichiara intanto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso a Wicklow, in Irlanda. Sull'allarme lanciato dal leader di Forza Italia è arrivata però la replica dell'altro vicepremier, Matteo Salvini, che ha ridimensionato il rischio parlando di un'ansia antirussa che lo preoccupa.
3: La cronaca: la Procura di Torino impugnerà al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma, senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne che era entrata nel negozio dove lavorava. Lo si è appreso in ambienti giudiziari. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Quanto alle esigenze cautelari, a parere del giudice, potevano essere garantite dalla misura restrittiva dell'obbligo di firma.
2: Walter Lavitola sarebbe stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro l'ormai ex conduttore di Report, Sigfrido Rannucci, sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, secondo fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. I legali di Lavitola fanno sapere, sta bene, non presenta segni di percosse. Sull'aggressione indaga la procura.
3: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono mitigazione e adattamento.
2: Il calcio. Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei Nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale.
3: È tutto, a più tardi.
4: Cent'anni di strada fatta insieme. Un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.
5: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso. Radio
1: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un fronte nuvoloso ha lambito l'arco alpino settentrionale, seguito da correnti occidentali più asciutte che hanno favorito condizioni soleggiate al sud delle Alpi e rinforzi di vento per condizioni di fön nelle vallate alpine. Le correnti occidentali continueranno a influenzare il tempo in questi giorni, mantenendo condizioni in prevalenza soleggiate e asciutte. Un nuovo debole fronte transiterà nella notte, accompagnato solo da qualche passaggio nuvoloso. In seguito a una decisa rimonta dell'alta pressione, accompagnata da aria nuovamente più calda di matrice afro-mediterranea, darà il via a una nuova fase di caldo con temperature in aumento e zero termico in rapida risalita fin verso i 5.000 metri. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra la notte e il primo mattino con passaggi nuvolosi ad alta quota con cielo velato. In giornata, condizioni soleggiate con velature ancora presenti soprattutto nella prima parte e addensamenti cumuliformi sparsi sulle zone montane nel pomeriggio. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 14-18 gradi, massime stazionarie sui 23-28 gradi. Per la giornata di domani cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo sui 13-17 gradi, massime in lieve aumento sui 25-29 gradi. Per la giornata di dopodomani cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 15-19 gradi, massime in lieve aumento sui 26-31 gradi.
2: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
3: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: bellissime italiane di Radio Dora.
1: Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di sognare.

0: Sono le 14:37.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 in punto.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa congiunta con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte. Non ci fermeremo finché la Russia non smetterà di bombardare e uccidere bambini, uomini e donne innocenti in Ucraina, aggiunge la leader dell'esecutivo europeo.
2: Nuova escalation Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi in Iran, tra cui due petroliere di Teheran, almeno 11 vittime, secondo fonti iraniane. La risposta, missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi americane a Erbil, in Iraq. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di essere Satana dopo l'attacco su una festa di matrimonio che ha provocato la morte di almeno 5 persone e decine di feriti, tra cui molti bambini.
3: La cronaca ha difficoltà a contenere gli impulsi, ma l'obbligo di firma è sufficiente. È quanto scrive il GIP di Torino nell'ordinanza di non convalida del fermo del 42enne bengalese, indagato per violenza sessuale ai danni di una 13enne. Caso finito ieri al centro delle polemiche politiche. Una decisione contro cui la procura del capoluogo piemontese ha deciso di ricorrere in appello.
2: C'è più di un dubbio sulla presunta aggressione che avrebbe subito nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore Sergio e Arturo Cola, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Non risultano relazioni di servizio e quindi non c'è stata alcuna aggressione.
3: Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, Pavia. Il ragazzo, originario di El Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità.
2: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi centigradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono

senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti di Gia, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti di Gia puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidiga.it. La qualità, trasparente.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
32: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
33: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo Birra in Festa. Tutte le sere dalle ore 19 ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22 inizio concerti. Venerdì 4 Starlights, Feel the Music. Sabato 5 TNT Party Band e a seguire la musica di Jacob. Domenica 6 Rock e Blues, Tribute Band Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre sabato 5 dalle ore 16:30 raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6 alle ore 17:30 spettacolo di magia per bambini e famiglie con il Mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Proverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 36 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Sono le 16:02. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei Nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale. La telenovela iniziata nel mercato invernale sta finalmente per concludersi. Stavolta non ci dovrebbero essere intoppi. Alessio Romagnoli sarà un calciatore dell'Al-Sadd. Il difensore è pronto a salutare la Lazio e a trasferirsi in Qatar, lì dove sarebbe dovuto andare già a gennaio, prima che problemi burocratici fermassero l'accordo proprio a un passo dalla fumata bianca. In queste ore invece è scambio di documenti in corso tra l'Al-Sadd e il club biancoceleste, con le visite mediche già prenotate e il difensore pronto a firmare un contratto quadriennale fino al 2030. Con l'argento e il bronzo conquistati nella ginnastica artistica, corpo libero maschile rispettivamente da Ivan Brunello e Niccolò Vannucchi, l'Italia tocca quota 194 medaglie conquistati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si tratta del record assoluto nella manifestazione. Il precedente, di 193 medaglie, era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari 1997. Chiudiamo con il tennis, quarto giorno a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri de Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passalo de Jong ripartiranno dal quarto set. Nel torneo femminile, derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: La vecchia stufa, caminetto, caldaia. Puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0 fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaia a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cent'anni di strada fatta insieme. Un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. A Torino Stellantis ha imposto 3 giornate di fermo per la carrozzeria dello stabilimento produttivo di Mirafiori dal 2 al 4 di settembre. Infatti spiegano c'è una richiesta di ordini di vetture ibride maggiore rispetto alla produzione, ha spiegato l'azienda in un incontro con i delegati delle fabbriche. Mancano i componenti legati ai motori. Lo stop alla produzione delle 500 quindi è arrivato dopo una sola settimana, la scorsa, di produzione a pieno ritmo. In precedenza l'ex Fiat colosso torinese dell'automobile aveva imposto ai dipendenti 4 settimane di ferie forzate per fronteggiare le crisi che da tempo travolge il settore. Una vasta frana si stacca dal Monviso a causa delle alte temperature. Il problema è la degradazione del permafrost provocata dal caldo. Il sentiero del vicino rifugio Quintino Sella sotto una nuvola di polvere. Nessuna persona coinvolta. Alla luce delle previsioni meteo che confermano nei prossimi giorni la persistenza di alte temperature, il presidente della regione Alberto Cirio, d'intesa con il vicepresidente e con l'assessore alla sanità Riboldi, ha firmato l'ordinanza che proroga fino al 6 settembre le misure di prevenzione a tutela per i lavoratori maggiormente esposti ai rischi che derivano dalle alte temperature. Incidente sulla statale 231 a Ronchi, 2 auto coinvolte, una finisce ribaltata in un campo. Violento impatto questa mattina nei pressi del consorzio agrario. Sul posto 118 carabinieri e vigili del fuoco, ma fortunatamente non ci sono feriti gravi. In chiusura il calcio, dopo la sconfitta di ieri in casa contro il Monza, oggi il Torino festeggia i 21 anni alla guida del club da parte di Urbano Cairo. Buon anniversario, presidente. Con questo messaggio apparso sui canali ufficiali, il club di Via Viotti ha celebrato questa ricorrenza nonostante le proteste continue dei tifosi. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Susa.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Secondo quanto riporta la Bild, il bielorusso con passaporto russo sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato e, secondo le informazioni della RD, avrebbe legami con un servizio segreto russo. Faremo accertamenti, ha commentato il ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, intanto ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione Europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica, ha detto Rutte.
2: Il cittadino svizzero di 43 anni arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto è l'autore della sparatoria al rave party ad Aarau in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Lo ha comunicato in una conferenza stampa la polizia cantonale d'Argovia. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida.
1: Il caso della 13enne molestata in un mini market di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione c'è la decisione del GIP del capoluogo piemontese che, dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori perché, specifica, non spetta a loro valutare i provvedimenti.
2: Il rialzo del gas ad agosto sfiora il 7%, a comunicarlo è ARERA. Il valore della materia prima riguarda il servizio di tutela della vulnerabilità per agosto rispetto a luglio. Per il mese di agosto 2026 le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 6,9% rispetto al mese precedente. Per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 64,15 euro al megawattora.
1: Il tennis. Derby azzurro in scena nel torneo femminile degli US Open. Jasmine Paolini, testa di serie numero 19, se la vede contro la qualificata Lucrezia Stefanini. Volley tutto pronto per Italia-Svezia. Paola Egonu e Isabelle Huck, le due stelle della pallavolo mondiale, alle 19 a Brno si sfidano per conquistare un posto tra le migliori quattro nazionali dell'europeo. Il secondo atto di una rivalità che con le nazionali è già andato in scena nel girone D del torneo giocato a Göteborg con il netto successo azzurro per 3-0.
2: È tutto, a più

0: che sapori!
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati, buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo Birra in Festa. Tutte le sere dalle ore 19 ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22 inizio concerti. Venerdì 4 Starlights, Feel the Music. Sabato 5 TNT Party Band e a seguire la musica di Jacob. Domenica 6 Rock e Blues, Tribute Band, Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre sabato 5 dalle ore 16:30 raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6 alle ore 17:30 spettacolo di magia per bambini e famiglie con il mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Proverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.
3: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 36 minuti. Settembre, la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
1: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
0: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
1: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
0: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: sono le 18 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. I temi etici siano una no fly zone per la politica, commenta il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.
1: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Tajani, mentre il COPASIR chiederà nota informativa su quanto avvenuto. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
2: Il 43enne è arrestato dalla polizia cantonale argoviese, l'autore della sparatoria avvenuta nel weekend al termine di un rave ad Arau in Svizzera. È quanto hanno confermato gli inquirenti in una conferenza stampa in cui sono stati forniti nuovi dettagli sull'inchiesta relativa al tragico bilancio. La morte della 22enne italiana Maria Spinelli è il ferimento di altre 6 persone. L'uomo, fermato nelle prime ore di lunedì come principale sospettato, avrebbe agito da solo in preda ad una follia omicida. Successivamente si è costituito alla polizia confessando il reato e dichiarando di soffrire da tempo di problemi di salute.
1: Tragedia in un'azienda agricola Cimina in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte di Camarà Dramanè di origini gambiane. Sull'accaduto stanno indagando sia i carabinieri che i tecnici dello Spresal dell'ASP di Palermo.
2: È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del carico Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza del 19 marzo 2025.
1: Il calcio. Sono iniziati i sedicesimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, è la volta del Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus di Spalletti. La squadra di Aquilani passa in vantaggio con Dominguez e poi viene ripresa da Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Hasa. Dalle 18 in campo Udinese-Venezia.
2: È tutto, a più tardi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi

0: Differenza.
1: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
0: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
2: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
3: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo del Verbano Cusi Ostola. Per lavori lungo la provinciale 166 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Ornavasso. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto, resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di 2 minuti un libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Hittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure noi due, in libreria dei Einaudi.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
8: Patente e libretto, per cortesia.
9: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
8: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
9: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
10: Ma rispetti i limiti di velocità!
11: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
12: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
13: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
2: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
3: Ci siamo, tra poco Rete 7 News. 13enne molestata in negozio, la procura di Torino impugna il provvedimento di scarcerazione. E intanto una scritta: pedofilo infame in mano al popolo e comparsa sulle serrande abbassate. Frana sul Monviso, la regione convoca un tavolo d'emergenza sulla sicurezza. E poi ancora Salone dell'Auto, ci siamo dall'11 settembre le grandi case nel cuore di Torino. Questo ma tanto altro tra poco con Rete 7 News, vi aspettiamo.
4: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Il Veneto ha finalmente una legge sul suicidio medicalmente assistito, approvata nel pomeriggio con una votazione veloce, seppure tra molte tensioni durante il voto di molti emendamenti e subemendamenti e alcune intemperanze in extremis da parte di chi non voleva assolutamente questo importante passaggio. Il Veneto è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Una legge di civiltà l'aveva definita il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che fin da subito, e allora era governatore del Veneto, ha appoggiato questa battaglia. Lo stesso Zaia oggi dice i temi etici siano una no-fly zone per la politica.
2: Il caso della tredicenne molestata in un mini market di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione la decisione del GIP del capoluogo piemontese, che dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali, fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori.
3: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cos'è successo, dice il ministro degli esteri Tajani, mentre il COPASI richiederà nota informativa su quanto avvenuto. L'alta rappresentante europea Kaya Kallas parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
2: Medio Oriente, Israele non si ritirerà dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas. Lo afferma il primo ministro Benjamin Netanyahu. Intanto nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Lo ha dichiarato lo stesso leader della Casa Bianca dopo aver affermato che il passaggio marittimo è ormai sotto il controllo degli Stati Uniti.
3: Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. È quanto riferiscono i partecipanti alla riunione che si è da poco conclusa nella sede della RAI di Via Teulada. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi alla conduzione al posto di Ranucci. L'obiettivo, spiegano, è andare in onda l'8 novembre.
2: Formula 1, bellissimo momento nel cuore di Milano con l'evento Drive to Monza. I piloti della Ferrari hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi alla vigilia del Gran Premio d'Italia. Non ci si abitua mai a questo, faremo di tutto per rendervi felici in questo fine settimana, ha detto Charles Leclerc. Daremo ogni energia per provarci, gli ha fatto eco Lewis Hamilton. Tifosi della Rossa in delirio. Domenica, la gara alle 15.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!

0: Radio Dora.
1: Quando mi chiama sono Yakuza, mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che figo. Mentre si muove fa
2: ram pam pam pam pam.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:35.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici e negli ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo, stringe l'accio emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dopo aver rilasciato ChatGPT for Teens, una versione del suo chatbot per i ragazzi, OpenAI finisce nel mirino degli esperti di sicurezza. Secondo l'analisi, diverse organizzazioni per la tutela di minori e analisti del settore hanno espresso dubbi sull'efficacia reale degli strumenti messi in campo dall'azienda per proteggere gli utenti più giovani durante l'uso dell'intelligenza artificiale, chiedendo verifiche indipendenti e maggiore trasparenza sul funzionamento dell'assistente. Il primo nodo critico riguarda il sistema automatico di stima dell'età. I tecnici ritengono che la tecnologia usata non sia abbastanza precisa e rischi di essere aggirata facilmente dai ragazzi, permettendo loro di continuare a usare la versione standard del chatbot senza alcuna protezione. Apple Music starebbe pianificando l'implementazione di una nuova etichetta destinata a identificare i brani musicali creati, anche parzialmente, mediante l'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa segna un cambio di rotta rispetto all'attuale sistema di Transparency Tags, la cui applicazione è finora rimasta a discrezione delle etichette discografiche e dei distributori. I tags rappresentano uno strumento introdotto all'inizio del 2026 per permettere agli utenti di identificare la presenza di contenuti generati tramite intelligenza artificiale all'interno dei brani musicali. Il nuovo orientamento punta a rendere tale segnalazione un requisito più formale e strutturato, garantendo maggiore trasparenza sulla natura delle produzioni ascoltate. Il debutto degli AirPods con fotocamere slitta ancora e stavolta la conferma arriva da una delle voci più affidabili quando si parla di Cupertino. Mark Gurman ha spiegato che il prodotto non farà parte della lineup che Apple presenterà al suo evento di quest'anno. Un'assenza pesante perché fino a pochi giorni fa tutto sembrava puntare nella direzione opposta. All'appuntamento autunnale, secondo le previsioni, dovrebbero comunque salire sul palco iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra, tre dispositivi che appaiono praticamente certi. Gli auricolari dotati di sensori ottici invece restano fuori dalla lista. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
4: Vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
7: 100 anni di strada fatta insieme, un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il Financial Times scrive: Vannacci è un cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Identificati intanto due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta una risposta doverosa. In Veneto 31 domande dal 2019, 2 hanno avuto il via libera. I temi etici sono una no-fly zone per la politica, dice Zaia. Giornalisti di Report sul piede di guerra con la Rai per lo stop alla conduzione di Ranucci dopo il caso Lavitola, lunga riunione con il direttore degli approfondimenti Corsini, ma senza i due nuovi co-conduttori Presutti e Pier Vincenzi che avrebbero voluto partecipare. Confermata la volontà di andarsene in blocco senza la marcia indietro dell'azienda da parte dello staff di Report. Ranucci intanto attacca Presutti su una ricostruzione di domani per un servizio del 2023. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su un 13enne a Torino. L'ANM critica Nordio, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori disposto dal ministro della giustizia perché la procura ricorre a riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Sulle serrande dei minimarket dove l'indagato lavora come commesso, intanto appare la scritta pedofilo infame in mano al popolo. Salvini insiste, la soluzione la castrazione chimica. George Clooney attacca Donald Trump alla mostra del cinema di Venezia, dove questa sera riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale dell'83esima edizione. Non nomina il presidente degli Stati Uniti, ma il riferimento è chiaro: non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci a farlo, dice Clooney. Siamo al calcio con i sedicesimi di Coppa Italia dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino. Passa il turno anche il Sassuolo, i neroverdi piegano il Frosinone 5-4 ai calci di rigore e strappano dunque il pass per gli ottavi di finale dove sfideranno la Juventus di Spalletti e dell'ex direttore Carnevali. È tutto, alla prossima edizione.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

0: e Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Sono le 20 e 32 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Per estate del mese 2026, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle 10 alle 19 in via Granaglie 30, Poolarama, a cura dell'associazione Icona Skate. Sabato 5 settembre in piazza Martiri della Libertà, spettacolo per bambini. Domenica 6 settembre dalle ore 10 in piazza Martiri della Libertà, al mese gioca, giochi in legno da tavolo e intrattenimento per grandi e piccini. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, festa patronale. Venerdì 4 settembre, ballo liscio. Sabato 5 settembre, artigiani e hobbisti per le vie di Sant'Antonino. Domenica 6 settembre, artigiani e hobbisti per le vie di Sant'Antonino e alle ore 21:30, fuochi pirotecnici. Ariano, il 5 e il 6 settembre, al campo sportivo Sport Move Me, Open Day di Sport. Axel Eventi, sabato 5 settembre alle ore 20:30, Father and Son Silent Performance, spettacolo a Mattie in località Camposordo. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 5 settembre alle ore 21 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Naomi Berry in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Susa, sabato 5 e domenica 6 settembre, Torino Comics presenta Susa Art, comics, cosplay, live music. Per informazioni torinocomics.it. A Bussoleno, domenica 6 settembre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'associazione Centro Storico in via Walter Fontane, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Hobbisti. Per eventi a Ulks, domenica 6 settembre dalle ore 10 al Vecchio Mulino a Bolar, evento motoristico at Sanremo Sestriere. In occasione del 500enario del Grand Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, sabato 5 settembre, presentazione del libro di Roberto Basilico presso la ex chiesa di Santa Caterina, dalle ore 21. Info dettagliate su www.visitchiomonte.it. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 31 agosto al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni 011-4321-015. A Trana, domenica 6 settembre, giochi dei Borgatari a cura della Proloco presso il Piazzale Unità d'Italia dalle 9 alle 20. A Giaveno, da giovedì 3 a sabato 5 settembre, festa di Villa 2026 presso i prati adiacenti il parcheggio COP. Venerdì 4 settembre, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, Giaveno Gialla, quinta edizione in piazza Mautino. Al Forte di Exil, domenica 6 settembre, Essere Forte, Bosco delle Meraviglie, spettacolo per famiglie. Per informazioni www.forteexiles.it. Il Comune di Condove presenta per domenica 6 settembre 25esima Sagra della Patata di Mocchie. A Cesana Torinese, sabato 5 settembre, festa di fine estate. Domenica 6 settembre, 27esima rievocazione storica Cesana Sestriere. Dalle 8:30 alle 10:30, sfilata delle autovetture storiche lungo le vie. A Villar Fucchiardo, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, al Polivalente, festa della birra organizzata dalla Proloco. A Chianocco, pane e acciughe. Sabato 5 settembre dal 19:30, pizza in piazza con concerto. Domenica 6 settembre, dalle ore 9:30, manifestazione pane e acciughe. La Proloco di Mattie organizza per venerdì 4 settembre torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Ad Avigliana, dal 4 al 6 settembre, notti di fine estate, cibo, musica e divertimento al Parco Alveare Verde. A Coazze, dal 5 al 6 settembre, a Casa Tonda, in Borgata Tonda, cammina tonda, trekking sul sentiero Quota 1000. Per informazioni 347-421-0994. Domenica 6 settembre al Rifugio Balma, festa del Rifugio Balma con Santa Messa e aperitivo offerto dal CAI, sezione Coazze. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 2 settembre, The Invite, il piacere è tutto nostro, Spider-Man, Brand New Day. Giovedì 3 settembre, Coyote vs. Acme, Odissea. Venerdì 4 settembre, Oceania, fammi il piacere. Sabato 5 settembre, Coyote vs. Acme, Tony, Diari di un giovane cuoco, Kaye Malaga. Domenica 6 settembre, Kaye Malaga, Coyote vs. Acme, The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Martedì 8 settembre, Odissea. Mercoledì 9 settembre, Cos'è l'amore. Giovedì 10 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri. Serpenti. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 996 33. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: figura impiegatizia per aiuto logistica, sede di lavoro azienda in Bassa Val di Susa, assistente familiare non convivente, sede di lavoro Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.
1: Radio Dora.

0: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zai esulta, una risposta doverosa. In Veneto 31 domande dal 2019, due hanno avuto il via libera, ricorda Zai. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione Europea e la NATO sono uniti, non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO Mark Rutte prima del loro incontro a Bruxelles. E arriva anche l'allarme del ministro degli esteri vice premier Tajani sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota, conclude il vice premier italiano. Volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua, era del 5,8% a giugno. Lo comunica l'Istat aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno. Siamo al tennis, impresa sferrata per Lorenzo Sonego agli US Open contro il numero 2 del mondo e 1 del seeding Alexander Zverev. L'azzurro gioca una partita bellissima ma è costretto ad arrendersi al termine di una vera e propria maratona. A trionfare nella sfida di primo turno agli US Open, terminata intorno alle 2 di notte a New York, dunque il tedesco con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in 4 ore e 52 minuti di gioco. Dunque Sonego saluta Fleshy Meadows a testa alta dopo essere andato nel quarto parziale a 2 punti dal match. È tutto, alla prossima edizione.

0: Farmaci Susa.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Noi ci ritroveremo ancora insieme davanti a una finestra.
3: Ma molte
2: lune là e poche stelle in meno. Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
3: dimmi come ti inganni
2: quando avrò i tuoi anni.
3: E
2: ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno

0: Radio Dora.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.

0: vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
12: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

spring. Love is nature's way of giving a reason.

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Il vice premier Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il Financial Times scrive di Vannacci definendolo cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Unione Europea e NATO restano in allerta invece per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. La procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito. Intanto sulla sala cinesca del mini market di Borgo Vittoria è comparsa la scritta pedofilo infame tracciata con vernice verde. È salito a 1204 il numero delle persone morte dalle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a darne il via libera. L'ex governatore Zai esulta, una risposta doverosa. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio con la Coppa Italia, anche l'Udinese raggiunge gli ottavi di finale, i friulani piegano 2-1 e rimonta il Venezia e raggiungono l'Atalanta al turno successivo. Nel pomeriggio vince anche il Sassuolo, i neroverdi piegano il Frosinone 5-4 ma solo dopo i calci di rigore, strappando dunque il pass per gli ottavi di finale dove affronteranno la Juventus di Spalletti. Gli europei di pallavolo, l'Ital Volley femminile batte anche la Svezia e si assicura la semifinale, le ragazze di Velasco rimontano un set di svantaggio e vincono 3-1 con qualità ma soprattutto grazie ad un gruppo estremamente compatto e mentalizzato. Ora riposo e poi testa al penultimo atto del torneo contro la vincente tra Polonia e Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

per farmi ingelosire, quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei entrar nella mia stanza,

È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 42 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Radio Dora. È inutile tentare.

0: Sono le 23 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il Financial Times scrive: Vannacci è un cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Identificati intanto due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta una risposta doverosa. In Veneto 31 domande dal 2019, 2 hanno avuto il via libera. I temi etici sono una no-fly zone per la politica, dice Zaia. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito. Intanto sulla saracinesca del mini market di Borgo Vittoria è comparsa la scritta pedofilo infame tracciata con vernice verde. Volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua, era del 5,8% a giugno. Lo comunica l'Istat aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno. Gli europei di pallavolo, l'Ital Volley femminile batte anche la Svezia e si assicura la semifinale. Le ragazze di Velasco rimontano un set di svantaggio e vincono 3-1 con qualità ma soprattutto grazie ad un gruppo estremamente compatto e mentalizzato. Ora riposo e poi testa al penultimo atto del torneo contro la vincente tra Polonia e Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Cent'anni di strada fatta insieme. Un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice!

Sono le 23 e 35 minuti. In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report. In una mail al direttore dell'approfondimento della RAI, Corsini auspica che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata, una trasmissione così amata che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda. Non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, scrive la giornalista. La notizia arriva in serata dopo la riunione tra Corsini e la redazione, che ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto del nostro paese, come in altri paesi europei. Unione Europea e NATO intanto sono in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di una nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Intanto sono stati identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana, prima amministrata dal centrodestra, a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta, una risposta doverosa in Veneto, 31 domande dal 2019. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica il ministro Nordio, parla di attacchi scomposti da parte poi di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori disposto dal ministro della giustizia, mentre la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. George Clooney attacca Trump alla mostra del cinema a Venezia, dove questa sera ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale dell'83esima edizione. Non nomina il presidente degli Stati Uniti, ma il riferimento è chiaro: non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. A novembre ci sono le elezioni di midterm, sicuramente un momento per tirare le somme e, se va tutto bene, si tornerà ad una situazione di maggiore normalità, ha detto George Clooney. Lo sport: con il calcio alla Coppa Italia, anche l'Udinese raggiunge gli ottavi, i friulani piegano 2-1 il rimonte al Venezia e raggiungono l'Atalanta al turno successivo. Nel pomeriggio di oggi vince anche il Sassuolo, i neroverdi piegano il Frosinone 5-4 ai calci di rigore e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove affronteranno la Juventus. È tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte in punto.
2: Cent'anni di strada fatta insieme, un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme, e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella, non lasciare che la loro luce si spenga.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
17: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
17: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
17: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
17: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: Che rama, io.
1: Radio Dora.
2: E così te ne vai.

0: Questa è Radio Dora Marcord. Buon ascolto.
1: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro dio perdente non credrei mai.

dura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn. Capelli corti generale ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi credi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella, sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice

0: Radiodora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate

È l'una e un minuto. È l'una e un minuto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.